Tipo, l'etilometro, tipo, pessimo, non ci sono via, perché la congola, la cinese, non ci sono in Italia, quindi non ci sono in Italia, ragazzi, è un